0: scrimmage kind of stuff, completing it at 60.
1: That's
0: 60. Scrimmage stuff.